Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. Olha que coisa.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80, la radio di chi non vuole dimenticare. Bruno Righetti con voi. 30 anni di canzoni che vengono continuamente riproposte nel nostro palinsesto, e quindi questa idea di andare a ripescare le Hit Parade di qualche anno fa è veramente interessante, perché ci permette di andare a recuperare delle canzoni che magari non sono solitamente nei loop e che quindi è bello riascoltare. L'esempio di oggi, la canzone che apre il nostro appuntamento, Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto.
3: C'era

Il più grande successo in assoluto per Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu, un successo in generale in quell'estate del 1969, arrivò seconda nella rassegna Canora Un disco per l'estate, che un po' era il programma di riferimento per la musica leggera italiana, e dietro a Pensando a te di Albano, contemporaneamente in classifica in quel periodo. Un successo clamoroso, 15 settimane di presenza tra le prime 10 posizioni, 15 giorni continuamente al primo posto, però poi un altro mese all'interno delle prime 4, insomma un grandissimo successo questo di Mario Tessuto, che ha segnato quell'estate. Ma in quello stesso periodo in classifica trovavamo anche un meraviglioso

Che meraviglia Lucio Battisti. Pensate che questo disco, lanciato a marzo del 1969, è uscito in 45 giri, doveva, secondo gli autori, Battisti e Mogol, avere come facciata A la canzone 10 ragazze e lato B invece quella che abbiamo appena ascoltato, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Se non che prima di fare questa pubblicazione la fecero sentire in anteprima a Renzo Arbore, che stava preparando la partecipazione di Lucio Battisti a uno dei suoi programmi, e fu lui a convincere gli autori a invertire il senso, perché fu impressionato dalla bellezza di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e devo dire che proprio non sbagliò. Lasciamo il periodo dell'agosto del 69, vi ringrazio per essere rimasti sintonizzati fino qui e vi volevo ricordare che al prossimo blocco andremo tutti insieme dritti dritti nel 1970. A presto.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a voi, buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, quatti quatti, siamo arrivati a venerdì, vedi? Venerdì 14 agosto, mazza ragazzi, è il giorno da scrivere sul calendario questo, eh? Ultimo giorno di lavoro per tanti di voi che hanno dovuto lavorare anche questa settimana di Ferragosto. Buone vacanze a chi naturalmente è in vacanza e via, affrontiamo questa ultima giornata insieme. Almeno il mattino, poi ci sentiamo nel pomeriggio alle ore 15. Comunque, vabbè, noi per tutto agosto siamo qui a tenervi compagnia sia il mattino che il pomeriggio. Perciò, la buona giornata a voi e naturalmente, vedi, quelli che stanno affrontando l'ultima giornata come se fosse un venerdì normale. Ma fondamentalmente questo è un grande weekend, un weekend di Ferragosto che insomma penso che tutti si possano godere. Allora, 351 351 1000, se qualcuno volesse richiedere qualche pezzo inerente agli anni 60-70-80, buona musica come al solito, vero? Sì. Iniziamo con un pezzo scozzese molto molto bello e molto ballabile. Sono i Voyage, eccoli qua, Scotch Machine.

Sarà un weekend di fuoco un po' in tutta Italia, devo dire, tipo, sai, l'ultimo dell'anno, no? Fuochi d'artificio da tutte le parti, serate danzanti, tanti disc jockey in giro per tutta l'Italia, tanta buona musica. Speriamo che tutti si divertano con la musica 70-80, che insomma è la musica che andiamo a ballare sempre e comunque quando ci vogliamo divertire, no? Allora, abbiamo iniziato con Scotch Machine Voyage. Vedi, che Ernesto mi dà una bella idea, dice, tu ieri dicevi che un disco chiama l'altro, infatti è vero, e Scotch Machine chiama Rock on the Hunter, vedi, per esempio, sono pezzi che vanno a braccetto questi, no? Essendo venerdì 14 agosto alle 7 del mattino, ci sta bene anche Rock on.

0: Jean-Luc Ponty, no, ci stava. Questi mezzi assoli di violino che a me piacevano da morire, con balli scozzesi che erano anche difficili da interpretare. Era bello vederli ballare, tante cose, tipo il latinoamericano, è molto bello vederlo ballare, perché saperlo ballare già è più complicato, no? Però erano i classici balli di gruppo questi che, se vedevi il gruppo affiatato ballarlo, era qualcosa di molto molto bello. Allora, andiamo a fare un giro nelle risaie qua che...
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori, qui dalle mie risaie sulla via Francigena. Stamattina stavo pensando a un paio di pezzi e non so decidermi quale ascoltare. Io te li dico tutti e due e mi fido di te, ti lascio scegliere. Uno è Madam di Renato Zero e l'altro è Soli di Druppi. Vedi tu, ciao bello!
0: Beh, sono due grandi pezzi.
1: Ti dimenticavo, ciao Franca!
0: Vedi che si salutano loro. Non so quanti chilometri di distanza siano, comunque vabbè, sono... Tutti e due sono compagni di piede, questo. Ho scelto Madame perché di Druppi poi te ne metto un'altra, eh. Sì, eccola. E guarda qua. Cerca in giro, ma non... Se ne in giro.

caro Piero, l'amore zoppicando qua là. Grande Madame di Renato Zero, che poi dopo insomma c'è un repertorio di Zero che è incredibile. Se dovessimo andarlo a riscoprire tutto, dal triangolo al trapezio, al cielo, a... eccetera, eccetera, insomma, di Renato Zero cosa abbiamo da ascoltare? Una miriade di pezzi. Va bene, era Madame. Abbiamo salutato la Franca, non so, non l'ho ancora sentita, vista stamattina. È nei suoi parchi. Nei suoi parchi. E allora sai che facciamo, Piero? Facciamo una bella cosa. Le regaliamo un bel sorriso, guarda.

Ecco, regalare un sorriso a una persona non costa niente, è gratis, eh? Cioè devi solamente aprire un attimo le labbra e non è niente di impegnativo, però regalatelo un sorriso ogni tanto, ogni tanto. Tanto guarda, costasse qualcosa ci sarebbe da preoccuparsi, ma è gratis, perciò non c'è problema. Grande pezzo di Stevie Wood, grazie Luciana. While you see it.

0: Allora Piero, c'è un messaggio per te qua, c'è un messaggio per te, vedi?
1: Dimenticavo, messaggio per Piero. Stamattina io sono arrivata a 15 chilometri.
0: Hai capito? Cioè non è che ha fatto un chilometro e mezzo, 15 ne ha fatti. Buongiorno Franca, mi sa che sono sulla stessa strada, vedete? E infatti vedi che me lo ricorda la Franca. Franca, che strada
1: buongiorno
0: stai facendo?
1: Buongiorno Piero, eccomi presente, sono la Franca. Niente, sto camminando anch'io, ma mi sa che poco a poco io e Piero stiamo facendo la stessa via, solo che lui la fa verso Pavia e io la faccio verso la Svizzera. Piero, cosa dici? Io sto percorrendo la via del Lucomagno, la via Francesca del Lucomagno, che arriva fino a Pavia. È la stessa che stai percorrendo tu? Allora, buon Ferragosto a tutti, ormai ci siamo arrivati. E passatelo bene e ci risentiamo lunedì. Pier, mi metti una canzone bella, allegrissima. Un bacio a tutti, ciao.

0: Bella questa massima, caro Marco, è bellissimo quello che hai detto.
1: Ciao a tutti da Marco il Cuoco. La perla di oggi, un aforisma di Jim Morrison per quanto riguarda il sorriso, diceva così: sorridi anche se il tuo è un sorriso triste, perché più triste di un sorriso triste c'è la tristezza di non saper sorridere. Ciao a tutti da Marco il Cuoco, buona giornata.
0: Bravo Marco, è fantastico davvero, bello sorridere, se non sorridi sei rovinato. Allora grazie Marco, vado da Remo io, che c'ha un bel disco da farvi ascoltare.
2: Grazie, buongiorno Remo Mantova. Dolcezza per dolcezza ci starebbe bene anche Cuore di vetro dei Camaleonti, sempre se è possibile.

Andiamo su questa dolcezza che è molto molto particolare dei Camaleonti, Cuore di Vetro. Grazie Remo per avermi richiesto questa perla. Io sono molto legato ai Camaleonti e anche a questo pezzo, devo dire, Cuore di Vetro. Grazie, vado da Barbara con Diamante. Siamo arrivati a Zucchero, eccolo.

0: diamante, vedi che è arrivato il camminetto? No, io volevo qualcosa da mangiare, oggi volevo vedere cosa mi preparavi.
1: Buongiorno,
0: come primo, niente. No,
1: Radio 60, 70, 80, by Radio Studio più Pier. Beh, diciamo settimana un po' impegnativa. Infatti non mi sono fatto sentire, ma oggi, già a partire dalle 6 del mattino, sono a mollo. Adesso, dopo un'ora che sono a mollo, ho preso il telefono e ti sto messaggiando. Comunque, ragazzo mio, vi faccio gli auguri per domani, di passare un buon Ferragosto. E ovviamente non sarà in diretta perché è sabato, poi c'è la domenica e va bene così. Comunque ci ascoltiamo una canzone dance, esclusivamente italo dance, almeno da quanto credo. Denaro, Denaro su Radio 60, 70, 80. Vediamo oggi che argomento prendiamo su, vediamo.

0: Caminita, tu ogni giorno devi sapere che alle 7 devi farmi un primo, cioè io mangio solo il primo, ogni giorno mi devi fare un primo, gustoso, ma me lo devi fare, altrimenti non so come sbrigarmela qua. Ti abbiamo cercato ieri, non ti abbiamo trovato, oggi sei a mollo. Vabbè, un bel primo di quelli non troppo sostanziosi, mezzi così, mezzi leggeri da digerire per bene, perché poi io vado a farmi il riposino come tutti, come la maggior parte delle persone, il pomeriggio dalle 12 e mezza all'una fino alle 2, 2 e mezza, io mi vado a fare il riposino, ma devo mangiare leggerino. Grazie per denaro, ecco, siamo a posto, qua c'è anche la Maura, mazza quanti siete stamattina, buon Ferragosto a tutti voi, sentiamo qua.
1: Pier, sono Maura, la tua spina nel fianco. Buongiorno a tutta la famiglia, forza che è l'ultimo giorno per noi che stiamo lavorando, domani riposiamo anche domenica, anzi auguro a tutti buon Ferragosto. Caro Pier, mi metteresti una canzone dei Nuovi Angeli? Andiamo indietro nel tempo stamattina, ti auguro una buona giornata. Un bacione a tutti, Maura.
0: Eccola qua, andiamo con i Nuovi Angeli qua, mamma mia, siccome le donne sono felici in questo fine settimana, e allora una bella donna felicità non guasta, dai, eccola qua, dove...

0: allora questo per le donne che si sentono felici. Un salto nel 70 con i Nuovi Angeli, grazie Maura. Ho scelto Donna Felicità, vedi?
1: Buongiorno Pier, buon venerdì. L'altra volta vi ha sentito Ornella Vanoni, Eternità, che era cantata meravigliosamente, certo anche da Tonino, però sentiamoci questa Io per lei cantata da Tonino, Camaleonti, mamma mia che spettacolo. Grazie Pier, se me la fai sentire mi fai un grande piacere. Buon weekend a tutti ragazzi, un abbraccio, un abbraccio!

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno. Andrea da Verona, oggi il mio team, il team Maracaibo, che sono molto timidi, loro non vogliono, hanno paura a farti le richieste, ma hanno detto di chiederti se puoi mettere Alone degli Hertz. Ciao Pier, buona giornata e buona vigilia di Ferragosto.

0: Allora, caro Michele, fai sentire un po' anche al tuo team Maracaibo, Starway to Heaven, interpretato dalle Art, che è qualcosa di favoloso, faglielo sentire. Questo era Alon. Vabbè, cosa mi dà da mangiare allora sto uomo?
1: Hai ragione. No, ieri sono stato da mia mamma, le ho fatto un po' di pulizie perché, insomma, essendo che vengo in Sicilia, sto un po' anche con i miei. Per quanto riguarda un primo leggero, sfizioso, guarda, io ti direi di fare una bella pasta con rucoletta, pomodorini, anche dei pomodori secchi. Ma dato che tu sei in montagna, ragazzo, che cosa vuoi che ti dica? Vai a raccogliere un po' di erba fresca lì nei prati e te la cucini, capito?
0: L'erba fresca, devo mangiare l'erba fresca io qua. Ma sei anche antipatico questo. Ma va, dai, lascia stare.
2: Antonio, ce l'ho io una bella ricetta da proporti. Un bel risottino, fichi e gorgonzola. Ci stai? Ciao!
0: Eccola là, vedi. Mamma mia, a farmi l'erba fresca io da mangiare.
3: Ma ciao Pierangelo dal Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori in questo venerdì 14. Oggi vorrei sentire i Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Ciao Pier, buon venerdì a tutti e buon Ferragosto per domani.

0: E qua mi mandano al pascolo, mi mandano, hai capito?
1: Buona giornata, cioè... Pier. Un buongiorno a tutti i radioascoltatori e un buon Ferragosto. Io non ti vedo affatto un ruminante a mangiare l'erba, ti vedo di fronte a un bel piatto di carne cotta come si deve, perché ti sono gladiatore. Ciao!
0: Non lo so, non ho capito. Mi mandano al pascolo, mi mandano. Dov'è il mio amico Michele? Eccolo qua, dov'è?
2: Buongiorno a tutti, Michele da Verona, ciao Pier. Questa mattina volevo chiederti un Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses e augurare a tutti un buonissimo Ferragosto e un abbraccione grande.

di pezzi belli da ascoltare ce n'è una miriade. Questo poi è una favola, Guns N' Roses con The Sweet Child of Mine. Grazie, grazie Michele, vabbè. Ma oggi mi sa che saltiamo il pranzo. Non mi fa niente da mangiare qua. Allora Mickey 77, in attesa di aspettarli il Remember Genux questa sera a Manerba del Garda con Claudio Tozzo e Graziano Fanelli, io ti regalo un pezzo della Carrà.

0: Questa sera ricordatevi che con ingresso gratuito a Manerba del Garda c'è questo bellissimo Remember Genux, curato da Claudio Tosso e da Graziano Fanelli, perciò io vi invito ad andare a divertirvi, perché sarà una serata meravigliosa come d'altro canto tutte le estati, no? Il 14 di agosto c'è questo Remember Genux con la musica più bella anni 60, 70, 80, curata dai nostri amici di Sciocchi. Va bene, era Rumore di Raffaella Carrà, grazie Michi 77. Che c'è qua da fare? C'è la pubblicità, c'è il notiziario, che c'è? Ah, torniamo con i Pink Floyd, poi, bello, bello. Live.
1: Radio 60, 70, 80, una più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta dei domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
3: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
2: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti: l'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
4: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
2: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pier, buongiorno signori, 60, 70, 80, siamo arrivati a venerdì. Sto attraversando Milano a 80 all'ora. È una roba spettacolare, io farei il mese d'agosto 12 mesi all'anno, Che spettacolo. Ascolta, ieri ti ho mandato un video, ieri mattina eri già andato via, dopo magari il pomeriggio non ho potuto seguirti. Era una chicca che ho fatto dietro le porte qua dal mio camioncino. E voilà. E se puoi mettimi su un brano di questo album. Ciao!

0: Allora, caro Billy, qualcosa di molto semplice questa mattina, perché è molto richiesto, Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, che comunque qualsiasi cosa tu vada ad ascoltare dei Pink Floyd non sbagli mai, ma questa mattina molto richiesto Another Brick in the Wall, eh. Poi quando avremo tempo faremo un bello special dei Pink Floyd e setacceremo bene i loro album, ma quello più bello forse The Dark Side of the Moon, che comunque andremo ad ascoltare tranquillo. Grazie Emma, grazie Rosita, grazie Emanuela.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao Michele dalla Thailandia, vorrei ascoltare Gianna Nannini America e dedicarle a tutti i grandi ascoltatori di Radio 60 70.

0: La Nannini, che in questo periodo è molto richiesta con America, non so cosa succeda nella testa e nella memoria degli ascoltatori, però ci sono delle giornate, delle settimane che ci sono certi artisti che vengono così presi di mira. La Nannini è un periodo così, va bene. Con America, grazie a Michele, grazie alla Thailandia. Vado in Romania, ma questa volta mi dispiace, ma ti devo mettere un altro pezzo.
1: Ci sono anch'io stamattina, Maurizio, ci sono anch'io da augurare tutti, a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70 e 80 e a te Pierangelo un felice Ferragosto. E in occasione del Ferragosto perché non fare una bella festa sui prati, tipo Adriano Celentano, eh? Bene, dai, un abbraccio a tutti e un buon felice Ferragosto, ragazzi. Oggi

0: Maurizio, bacio più, bacio meno, vabbè, insomma. Questa era per la tua Valentina, dai, 24.000 baci, non sempre riesco ad accontentare tutte le vostre richieste perché siete in tanti, oggi ho scelto 24.000 baci di Celentano, dai. Va bene così, buon Ferragosto anche a voi che siete lì in Romania e ciao, buon divertimento, dai, via.
1: Allora, vorrei chiedere per favore il brano I Feel For You di Chaka Khan. Grazie mille, dai, buona

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che dire, gli amici della Zappa si sono presi questa settimana di pausa, ma io sempre presente, ovunque, controllo dell'azienda. Ciao, se puoi, una canzone a tua scelta, possibilmente rock. Grazie e buon weekend a tutti.

Grazie agli amici della Zappa, un bel pezzo rock, Cashmere dei Led Zeppelin, vero? Grazie Giuseppe, buona giornata anche a te. Lovely day for Bill Withers, per la Mary che vi vuole augurare un buon Ferragosto. Eccolo qua.

0: Allora devo mandare un messaggio a Maurizio. Maurizio, allora innanzitutto ti voglio dire, ma lo dico a te e lo dico anche a tutti gli ascoltatori, io non è che non voglia mettere un pezzo che voi richiedete, è il fatto che mi piacerebbe tu fossi qui con me e vedessi i messaggi che arrivano. Io non sempre riesco ad accontentare tutti, sono da solo, devo cercare i dischi, devo cercare di fare un po' anche di intrattenimento, e perciò non è che io non voglia mettere una festa sui prati di Cilentano, poi te la faccio ascoltare, ma noi non è che non siamo attrezzati per avere i dischi, perché abbiamo tutta la discografia 60, 70, 80, è il tempo che manca per poter mettere tutte le canzoni che voi richiedete, abbiate pazienza, non è cattiveria, insomma, mettetevi un attimo anche nei miei panni. Siete in 100, io devo accontentarne una trentina, fate un po' voi, insomma. Va bene, questa è la Lovely Day di Bill Withers per l'America, che vi augura il buon Ferragosto. Che
1: ciao,
0: c'è qua?
1: Brescia, è il 14 agosto, ma io sto andando a lavorare come tanti, come tanta gente. Mi metteresti su abbronzatissima dedicandola a tutti quelli che prendono il solleone al lago, al mare, in montagna magari anche in città. Ciao, buona vigilia, Ferragosto, buon Ferragosto a tutti, ciao.
0: Grazie Maria Grazia!

0: È un po' gelosa Maria Grazia, è un po' gelosa di non poter fare ciò che fanno gli altri. No, perché lei sta lavorando, insomma, allora sai, ma dici, quello là prende il sole, io devo lavorare. Beh, adesso c'è il weekend, comunque Maria Grazia, tranquilla. Penso che ci siano un paio di giorni di riposo anche per te e anche per tutti coloro che stanno lavorando, perché tanto poi da settimana prossima qua non è che si ritorna a regime pieno, però insomma tanti ritornano, si sono fatti la settimana di Ferragosto e via, no?
1: Buongiorno a tutti amici di Radio 60 70 80, che con la vostra simpatia dei messaggi e le battute che girate sulla radio ci sollevate le giornate, anche se non sono magari ottime giornate. Comunque, avanti tutta, Pier, metti su qualcosa, che pensaci tu stamattina, che comunque hai l'imbarazzo della scelta, perché gli anni 80 sono i migliori in assoluto. Ciao e buon proseguimento a tutti, avanti!

0: Ma io ho scelto From Here to Eternity perché, indipendentemente dal fatto che mi piace da morire Moroder, ma questo, ragazzi, è un pezzo incredibile. È il pezzo che ha sconvolto la discografia mondiale, come Chase, Tua to Handle di George Moroder e tutte le collaborazioni che ha prestato ad artisti internazionali Moroder, davvero. Grazie Michele. Allora, caro Maurizio, dopo la pubblicità ti accontento, vedrai. Live.
1: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Carissimo Pierangelo, lo so, tutto quello che hai detto è perfettamente giusto e hai perfettamente ragione, però pensavo magari questa volta di riuscire a sentirlo, ecco, tutto lì. Non è un problema comunque, non è assolutamente un problema.

0: che ce l'abbiamo fatta. Ma non dire che io non ho questa musica, perché insomma ci saremmo chiamati in un'altra maniera. Non ci saremmo chiamati 60, 70, 80. Quindi il repertorio di questi 30 anni penso di averlo tutto, però insomma gli animati non può sempre mancare qualcosa. Non è facile avere tutta la discografia di 30 anni lucenti come quelli che trattiamo noi, è molto molto difficile.
1: Buongiorno. Diciamo la giornata culmine, diciamo che porta la serata culmine, e quindi chi è in vacanza, chi si sta preparando a questa serata, volevo dedicare Can You See dei Marshall Tucker Band, perché così è una canzone bella, serena, che ti aiuta ad arrivare a poi una seratona gigante, secondo me. Allora, buon Ferragosto.

qualcosa di leggerino, di Marshall, Chaco Band, Can You See? È un antipasto, dici, a quello che potrà accadere questa sera. Speriamo, dai, via! Il tempo è bello, la serata sarà meravigliosa come quasi tutte le serate ferragostiane. Speriamo, dai! Con John Denver, Right Man Reason.

Ma che bella, che bella questa. Questo pezzo di John Denver, grande artista che arriva da country, non poteva far altro che un capolavoro, Right Man Reason. Ah sì, un'altra voce paradisiaca, quella di John Warwick, quella che cantava anche la voce del silenzio, no? Stavolta Heartbreaker, grazie Nadia.

0: Ed è la prerogativa principale di questi grandi artisti stranieri è di saper fare anche queste variazioni vocali che solamente loro riescono e sono riusciti a fare. Dionne Warwick, Tina Charles, Donna Summer, Whitney Houston, Celine Dion, eccetera. Se ascolti bene le canzoni ci sono delle variazioni vocali che sono qualcosa di particolarissimo, fantastico. Grazie per Heartbreaker di Dionne Warwick. Che dici, Ivan, per quanto concerne il Ferragosto?
1: Esatto,
0: che dici?
1: Secondo me il Ferragosto è sempre stata la giornata più rappresentativa di tutto quello che può essere il pensiero delle vacanze, della festa, dell'estate, intesa anche come stagione. Cioè dal 16 sì, è ancora estate, sì, ci sono ancora vacanze, ma no, non c'è più quell'energia, ti dà l'idea di stare a tornare, non so se mi spiego, però è sempre bellissimo.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia a Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti: l'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa. Dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social, le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua

0: Cercac che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: a luci spente insieme mai.
1: No, davvero, hai ragione. Davvero.
2: Magari è una cagata di canzone, ma c'è un ritmo che è uno spettacolo. Senti qua, Linda, Linda.
1: Davvero, davvero. Davvero, guarda che c'aveva un ritmo incredibile. Questi, casomai, sono pezzi del 70, sarebbero un attimo da rivedere, perché il ritmo era di quelli forti, davvero. Se pensi che era il 75, 76, giù di lì, i Daniel Santa Cruz e Sando, con Linda, bella Linda. Vabbè, insomma, dai, io la ritengo più bella di quelle che fanno ora in Italia, sicuramente, questo è poco ma sicuro. Grazie, buona giornata anche al nostro amico Davide.
3: Buongiorno a
1: chi
3: tutti,
1: c'è qua?
3: Buon Ferragosto per domani a tutti quanti. Ma visto che non ci sono soldi per andare in vacanza, chiedo se si può ascoltare Non tengo dinero dei Righeira, così tanto per restare in tema. Buone vacanze a tutti comunque, ciao.

Vabbè, insomma, non tutti hanno i soldi per andare in vacanza. È giusto quello che ha detto. E perciò il pezzo è stato fatto a pallino, non tengo di nero. Perciò sto a casa. Qual è il problema? Non è che la vacanza sia un obbligo, eh. Cioè uno se ne sta tranquillo anche a casa, si prende il sole sul terrazzo oppure va in giardino. Qual è il problema? Non ci sono problemi. I problemi sono altri, va bene. Non tengo di nero, grazie. Era Federico in Righiera. Facciamo l'ultimo disco di oggi, dato che siamo a venerdì 14 agosto, mi sembra il caso che tutti debbano alzare un po' le mani qua. E allora il ballo di Simone. Marilena, buona giornata, saluta anche a...

E così abbiamo finito anche la nostra mattinata e la nostra settimana mattutina, venerdì 14 agosto. Era il ballo di Simone. Io che vi devo dire? Vi devo augurare un ottimo Ferragosto, questo lo dico per gli amici che ci ascoltano in mattino. Poi tanto nel pomeriggio ci risentiamo dalle 15 alle 18. Divertitevi e fate un buon fine settimana, questo lo diciamo anche per tutti coloro che hanno lavorato tutti questi 5 giorni e che si potranno godere di un buon weekend. Va bene, grazie a tutti da Pierangelo, un bacio per quanto riguarda il mattino, ci aggiorniamo lunedì alle 7, vi lascio con un volo magico, se permettete, questo è un regalo che vi faccio.

0: Live. Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo, allora,
2: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero,
2: e quindi potrebbe essere l'ultima, quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo,
2: quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: Vai, guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ci frega? San dentro. Tanto San dentro.
2: Si dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
3: Allora,
2: è un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì, mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto,
3: Andrea.
2: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per giorno?
2: Settembre, mamma.
3: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento. Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento, 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e MIT. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basca è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
3: replica ci sarà.
2: Allora noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai,
4: che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci soli.
2: Vai, che ce la fai.
4: Potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie
2: perle. Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
3: No,
2: ok?
3: Questo è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
3: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi, siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
4: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato, mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25, che è lunedì, scusa, perché
3: no il 26, perché io sono via ancora
2: e chi se ne frega, voglio dire,
3: no, il 26
2: sennò 26. Ci rimane male
4: io avevo capito 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare, vieni come oggi alle no, pronto,
5: buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, capito?
2: Guarda come ti poni.

0: Mamma mia.
1: Ti devi curare! Aspetta.
2: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
1: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
3: Andrea.
1: A tavolo.
2: È brutta sta cosa che è vero. No, a te non te ne frega niente.
1: No.
4: Non ci resta che ridere
5: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo,
2: allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: vai, guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle, dai, rifacciamo bene il jingle.
3: Scusate.
2: È un jingle nuovo.
3: Jingle.
2: Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto,
3: Andrea.
2: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per
2: settembre,
3: giorno?
2: Mamma.
3: Ma state davanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ok, salute e benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Api, vespe e calabroni sono insetti che incontriamo molto spesso durante le giornate estive. Tutto normale, è il loro habitat naturale. Certo, dobbiamo stare attenti alle loro punture perché possono provocare conseguenze anche gravi. Se 9 italiani su 10 vengono punti almeno una volta nella vita, 8 su 100 possono manifestare una reazione allergica che può portare addirittura a rischiare la vita. Ogni anno nel nostro paese sono circa 10 le persone che muoiono in seguito alla puntura di uno di questi insetti. Api, vespe e calabroni sono insetti appartenenti alla famiglia degli imenotteri, che solitamente attaccano solo se si sentono minacciati. Qualora si venisse punti, la prima cosa da fare è verificare se il pungiglione sia rimasto conficcato nella pelle. Succede con l'ape, che muore in seguito alla perdita della sezione posteriore del corpo. In tal caso bisogna rimuoverlo immediatamente, così da ridurre la dose di veleno iniettata. Per farlo ci si può aiutare con una pinzetta smussata, stando attenti a non rompere il sacco velenifero che potrebbe rilasciare ulteriore veleno. Successivamente si deve detergere la ferita e applicare il ghiaccio. Nella maggior parte dei casi sintomi, bruciore, prurito, rossore e lieve gonfiore si attenuano nel giro di poche ore. Se invece l'infiammazione si estende fino a raggiungere i 10 cm o più di diametro e si è in presenza di una reazione allergica locale, in questo caso si deve ricorrere a una crema antistaminica o cortisonica. Si può anche usare in combinazione con antibiotico come gentamicina e betametasone per ridurre il rischio di infezioni batteriche secondarie. Tuttavia, se dopo pochi minuti dalla puntura dovessero comparire orticaria, formicolio soprattutto a mani, piedi, cuoio capelluto, problemi respiratori, vertigini e capogiri, perdita di coscienza, significa che è in corso una reazione allergica sistemica. Sistemica significa che riguarda diversi organi del nostro corpo, il cosiddetto shock anafilattico, che può portare a collasso cardiocircolatorio. In questo caso bisogna immediatamente allertare i soccorsi e precipitarsi al pronto soccorso per la somministrazione di adrenalina intramuscolo per via endovenosa. Chi abbia già avuto una reazione allergica dopo la puntura di un imenottero dovrebbe rivolgersi a uno specialista per valutare l'immunoterapia specifica con veleno purificato. Questo trattamento, che si esegue in ospedale, è in grado di prevenire nuove reazioni sistemiche in circa il 95% dei casi. È inoltre fondamentale avere sempre con sé una siringa autoiniettabile di adrenalina predosata, tra l'altro tra poco arriverà anche lo spray nasale, da usare immediatamente in caso di una nuova puntura e della comparsa dei primi sintomi di anafilassi. Per ridurre il rischio di punture è bene adottare qualche semplice precauzione, soprattutto quando si trascorre del tempo all'aria aperta. Api, vespe e calabroni sono attratti dai colori vivaci e dai profumi intensi, quindi è preferibile indossare abiti dai toni neutri ed evitare profumi, deodoranti o creme particolarmente profumate. Durante picnic o pranzi all'aperto è meglio non lasciare scoperti alimenti come frutta, salumi e bevande zuccherate, che attirano facilmente questi insetti. È molto importante non bere direttamente dalle lattine già aperte e controllare sempre la frutta raccolta dagli alberi prima di morderla. Grazie per essere stati con noi.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche qualche replica ci sarà. Allora noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai,
3: che ne dici? Allora c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì
3: quindi noi allora vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: vai che ce
3: vi
2: la fai,
3: potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
3: le varie perle.
2: Aspetta, c'è un fan, pronto? Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
5: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio l'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
5: No,
2: ok? Questo
5: è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
5: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
3: Ma stai dicendo che comunque cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo, perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
5: No, il 26.
2: Sennò qua ci rimane male.
3: Io avevo capito il 27.
2: Ma non fa, no, puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
5: il 26.
2: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
5: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
2: la tour. Vende candele e calamite. Quindi se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
4: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
4: E loro dicevano, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
5: Mamma mia!
2: Ti devi curare! Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
5: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
6: Andrea.
5: Cattavolo.
2: È brutta sta cosa che. È vero? No, a te non te ne frega niente.
3: No.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
7: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80, la radio di chi non vuole dimenticare. Bruno Righetti con voi. 30 anni di canzoni che vengono continuamente riproposte nel nostro palinsesto, e quindi questa idea di andare a ripescare le Hit Parade di qualche anno fa è veramente interessante, perché ci permette di andare a recuperare delle canzoni che magari non sono solitamente nei loop e che quindi è bello riascoltare. L'esempio di oggi, la canzone che apre il nostro appuntamento, Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto.
3: C'era

Il più grande successo in assoluto per Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu, un successo in generale in quell'estate del 1969, arrivò seconda nella rassegna Canora Un disco per l'estate, che un po' era il programma di riferimento per la musica leggera italiana, e dietro a Pensando a te di Albano, contemporaneamente in classifica in quel periodo. Un successo clamoroso, 15 settimane di presenza tra le prime 10 posizioni, 15 giorni continuamente al primo posto, per poi un altro mese all'interno delle prime quattro. Insomma, un grandissimo successo questo di Mario Tessuto, che ha segnato quell'estate. Ma in quello stesso periodo in classifica trovavamo anche un meraviglioso Lucio Battisti.

0: Che meraviglia, che meraviglia, Lucio Battisti. Pensate che questo disco, lanciato a marzo del 1969 e uscito in 45 giri, doveva, secondo gli autori Battisti e Mogol, avere come facciata A la canzone 10 ragazze e lato B invece quella che abbiamo appena ascoltato, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Se non che prima di fare questa pubblicazione la fecero sentire in anteprima a Renzo Arbore, che stava preparando la partecipazione di Lucio Battisti a uno dei suoi programmi, e fu lui a convincere gli autori a invertire il senso, perché fu impressionato dalla bellezza di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e devo dire che proprio non sbagliò. Lasciamo il periodo dell'agosto del 69, vi ringrazio per essere rimasti sintonizzati fino qui e vi volevo ricordare che al prossimo blocco andremo tutti insieme dritti dritti nel 1970. A presto.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci sarebbero anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni minacciato dagli estremisti israeliani che hanno anche messo sotto assedio diverse case abitate da famiglie palestinesi. La Farnesina segue la situazione. A quanto si apprende, i nostri connazionali erano in visita a una delle famiglie assediate quando i coloni hanno bloccato una strada d'accesso vicina e interrotto la fornitura di acqua ed elettricità. Almeno una delle case è di proprietà di un cittadino americano. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Il drone è entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russi. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. La Procura di Roma potrebbe ascoltare Sigfrido Ranucci nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti alla sua casa di Pomezia. Prima i PM vogliono però esaminare tutti i dispositivi e i documenti sequestrati a Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando però di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. La Jeep Morica parla di movente fumoso e privo di riscontri, respinta la richiesta di domiciliari. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto sollevata e sostenuta da crick quando i dispositivi avrebbero ceduto e rimasto schiacciato dalla vettura, indagano i carabinieri. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. E dopo l'oro nei 50 dorso, Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile. Entra in semifinale col terzo tempo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Radio 60 70 80, Bruno Righetti, altro spazio dedicato alla Hit Parade. Siamo nel 1979, nell'estate del 79, e faceva veramente un bel caldo. A proposito di amici, perché se ne parlava poco fa, volevo salutare alcuni dei miei, che sono tutti frequentatori assidui del Bar Bianco di Desenzano. Un saluto a tutti loro e una risentirci a presto. Adesso torniamo ad occuparci di musica, parliamo subito della Hit Parade del 1979. In quell'agosto faceva la sua comparsa una strepitosa Gloria Gaynor.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Come dimenticarsi dei Rockets, un gruppo che si presentò con un'immagine di rottura rispetto ai cliché del tempo, tutti dipinti d'argento, con queste tute spaziali, con questi strumenti, con delle forge speciali create apposta per loro, una buona, ottima base professionale, degli ottimi artisti che si dedicarono con attenzione al loro prodotto e fecero dei successi uno in fila all'altro, come Future Woman, Space Rock, One More Mission, la stessa Electric Delight che abbiamo ascoltato oggi, On the Road Again, quella reinterpretazione di quel disco che ancora oggi fa ballare un sacco di gente, Galactica, insomma uno straordinario successo anche da noi. Lasciamo quindi la nostra Hit Parade perché abbiamo esaurito lo spazio, siamo nel 1979, io vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80, ci ritroveremo nel prossimo appuntamento in cui andremo a toccare il 1989 da Bruno Righetti e da Radio 60 70 80, ciao!

0: come dimenticarsi dei Rockets. Ovviamente hanno fatto la loro parte anche nella hit parade italiana, ebbero un grande successo verso la fine degli anni 70 e i primi dell'80 con un'immagine dirompente, di rottura rispetto ai cliché del passato. Si presentavano tutti dipinti d'argento con queste tute spaziali, questi strumenti musicali con delle forge specifiche create apposta per loro, però con una buona qualità di base, con una grande professionalità nell'approccio. Canzoni come Future Woman, Space Rock, One More Mission, la stessa Electric Delight che abbiamo appena ascoltato, ma soprattutto On The Road Again, che ancora oggi si balla volentieri in discoteca, insomma hanno fatto di loro un pezzo, un gruppo che ha fatto il segno nella nostra classifica.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
2: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane la Farnesina, si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
1: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro al suono di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurro in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Cercon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei 4 azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 60, 70, 80, la musica degli anni più belli. E da questi 30 anni che hanno generato pezzi straordinari, noi andiamo sempre a cercare un paio di elementi dalle nostre Hit Parade, giusto per ricollegarvi a quei periodi. La prima canzone che ascoltiamo oggi è Ti Pretendo, Raff.
3: C'era una volta Hit Parade.

Buff, dopo il clamoroso esordio e il successo di Self Control, si ripropone con questo album che si intitola Cosa Resterà, e come secondo singolo estrasse questa splendida Ti Pretendo, che conquistò velocissimamente i gusti degli italiani del tempo. Siamo nell'agosto del 1989, gusti che furono travolti anche da questo duo svedese.

0: sono stati i primi svedesi a conquistare il mercato statunitense con quell'album fortunatissimo Look Sharp del 1988, in cui ben due canzoni, Listen to Your Heart e appunto la appena ascoltata The Look, arrivarono ad occupare il primo posto nella Hot 100 di Billboard. Si esaurisce qui lo spazio dedicato alle classifiche anche per questo blocco. Noi ci risentiremo al prossimo appuntamento, rimanete sintonizzati su Radio 60 70 80 da Bruno Reghetti. Ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
2: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno: andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
1: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio, che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro al suon di record del mondo, centrato ieri da Sarah Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Se non son belli non li vogliamo, se non son belli, più che belli non li vogliamo, più che belli, belle, belle, belle. Vogliamo solamente belle donne, ecco qua, vedi. È arrivata Francesca, è arrivata Nicoletta, è arrivata Fiorella e poi è arrivata anche Sandra, eccola là, vedi. Buongiorno belle donne, come va? Tutto a posto, è venerdì, è l'ultimo giorno della settimana, ma è un giorno molto importante perché è il giorno che anticipa il Ferragosto, perciò io penso che sia un pomeriggio molto movimentato. Tutti contenti perché quelli che non sono al mare, non sono in vacanza, sono al lavoro. Oggi terminano anche la loro settimana, perciò un buon weekend anche a loro. Buongiorno Nicola, ciao Fabrizio, ciao Emiliano. Quanti uomini devo salutare? Non li saluto, non li saluto. Vado subito a fare un po' di buona musica. Signore e signori, allacciamoci le cinture di sicurezza. Arriva John Jay. It's I Love Rock and Roll.

Ma perché continui a fare le lampade con quel sole che c'è? Vai a fare la lampada. No, la lampada dice sì, mi rifiuto di farti la lampada perché... che non riesco ad abbronzarti, vedi? È la lampada che parla, vedi Sandra? Non riesci ad abbronzarti, no? E mi ha detto la lampada, prova a farle prendere un po' di sole di quello. Ma tra un po' lei va in Sicilia, vedrai che lì si abbronzerà sicuramente, che il problema delle donne non è tanto prendere il sole, è diventare scure proprio. È impossibile stare al sole, perché? Perché? Il sole è fatto apposta, e bacio anche i belli, oltretutto. È fatto apposta per essere, per abbronzarsi, insomma. È vero? Come no? Va bene, dai, lasciamo stare. 351-351-1000. Questo è il nostro numero di WhatsApp, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, lo dico ora. Non c'è problema. Un grande Gilberto Gil. Stavolta...

vedi, come ti metti al sole e mi dice senti la pelle friggere, è così che va, è così che funziona. E se la pelle frigge, al momento diventa rossa. Dopo 2 o 3 giorni o 4 giorni che ti ha paralizzato il corpo, si scurisce un po', si scurisce. Oh mamma mia, ma ci sono di quelle che si bruciano ma non diventano davvero non diventano scure. Si friggono lì come se fossero delle frittelle, capito? Va bene, il sole è fortissimo ancora per 4 o 5 giorni, insomma, poi sembra che le temperature calino un attimino, sembra anche che arrivi un po' di acqua, speriamo più che altro per i nostri cari e amati agricoltori e per

0: tutti i bacini va, si sono svuotati, che facciamo? Facciamo piovere o no? Speriamo, dai. Allora, vediamo un attimo chi c'è da accontentare. Fabrizio, buon pomeriggio.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona.
2: Mi potresti mettere il Rai di John Gustone dei Doors? Grazie, ciao.
0: Penso di aver capito Riders on the Storm, giusto? Penso, ecco. Ecco i Doors.

0: Allora grazie Fabrizio per Anderson the Song. Grazie, perché penso che noi tutto sommato, facendo un po' una botta di conti, lo sentiamo quasi tutti i giorni, no?
1: È vero?
0: Ma perché certi gruppi da noi non mancano mai, le vostre richieste cadono sempre su questi pezzi da 90, possiamo dire, no? Va bene, grazie. Allora Francesca mi dice: buongiorno, visto che siamo quasi al termine di questa estate rovente, potrei ascoltare e dedicare a tutti voi, specialmente quelli che sono in vacanza, alla faccia nostra, l'estate sta finendo di Righiera. Io penso che quest'estate ce la ricorderemo, sono sicuro. Ciao Francesca!

0: cara Francesca, la faccia di chi è in vacanza. sta finendo, ma in effetti, sentendo i meteorologi, sembra che da qualche giorno, insomma, si abbassino le temperature, ma non siamo già in autunno, è calma, perché abbiamo tutto settembre, e settembre se lo fa bello, ragazzi, è qualcosa di meraviglioso, va bene. Allora grazie per questo pezzo Francesco, buon weekend e buon Ferragosto anche a te, Pier, naturalmente.
1: Volevo augurare un buon Ferragosto a tutti, io sono qui nella mia casetta in montagna, un po' al fresco, però va bene così, vorrei un bel disco, se puoi mettere i Blues Brothers, così ci sballiamo un po', dai, che sono energia. Ciao, grazie, ciao ciao, buon weekend.

Allora, più cattivi dei Blues Brothers, oggi non ci abbiamo nulla, davvero. Grazie per Give Me Some Lovin', mi piace da morire sto pezzo. Allora, Emiliano, fai come Giulia tu, ma buongiorno Pierre. Vuole una canzone di Morandi questo. Come si intitola? Bella signora, riferito sempre all'immancabilmente bella Giulia, quella con i capelli rossi e con gli occhi azzurri. E lei è un po' che non la senti, non sei attento, perché ha chiamato anche ieri, perciò vedi, sei un po' disattento. Vabbè, dedichiamole bella.

0: Eccola la bella signora di Morandi. Allora andiamo a fare la spesa alla Coop. Andiamo. C'ho fretta, devo andare a fare la spesa io, che chiude tutto qua. Andiamo insieme, meno male, io spingo il carrello, Oh mamma mia, ragazzi, dov'è la mia amica Angela? Dov'è?
1: Ciao Pierre, ciao a tutti gli ascoltatori. Oggi vi ascolto anch'io, anche se sto ancora lavorando, purtroppo. E auguro a tutti un buon Ferragosto. E se ti va, se puoi, mi piacerebbe sentire un pezzo che piace a te dai Police. Ciao a tutti da Angela, ciao.

0: Hai ragione Nicola, a me non piacciono i Police, a me non piacciono, no, no, proprio no. Però per la mia amica Angela questo sforzo l'ho fatto e ho scelto Can't Stand Losing You. Ma neanche Sting, non mi piacciono, non mi piacciono. Mi mettono tristezza, non lo so perché non... saranno bravissimi, unici, eccetera, però non sono mai riuscito a digerirli. Tutte le volte che li sento devo prendere la citrosodina perché Allora Angela, buon Ferragosto anche a te, buon lavoro, dai, ancora qualche oretta, poi finita. Salutami il tipo lì, Se lo vedi, ti sai chi è, no? Quello lì, piccoletto lì.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ladies and gentlemen, the son of John Bonham, Jason Bonham. Ladies and gentlemen, from Hart, Ann and Nancy Wilson.

0: Allora, cara Angela, hai sentito qua? Non so se stai sentendo quello che sto ascoltando io, cioè non... No, questo è un grande tributo delle Arts, le sorelle Williams, ai Led Zeppelin, Stairway to Heaven, fatti in questa maniera, è da brividi, brividi proprio, guarda. Va bene. Caro Antonio, io ho una canzone per te qua, non so se va bene lo stesso di Vasco. Per la tua mogliettina, perché è molto richiesto questo pezzo oggi, e lo mandiamo anche a Emma, Gelsomina, Anita e Vittoria.
1: Ciao,
0: va bene?
1: Sono Antonio da Sestri Levante. Volevo chiederti se potevi mettere una nuova canzone per lei di Vasco, e la volevo dedicare a mia moglie Silvia. Un saluto a tutti gli ascoltatori e buona continuazione. Ciao.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie Vasco. È sempre un piacere, eh?
1: È stato quella che aveva problemi agli occhi, era praticamente daltonica. E dice: caro, ti devo confessare una cosa, sono daltonica. E lui dice: ti devo confessare anche io una cosa, non sono svedese, sono del Ruanda. Ah, Stigo.
0: Oh signor, the Mike Fiddle Orchestra, ladies, gentlemen, it's, are you ready? Ella.

sempre io lo devo spingere, ma là. Io mi porto le rotelle da casa, pensa te, davvero?

0: davvero. Dove è andato quello lì? Fa vedere. Marco, stai lavorando?
1: Ciao Pietta, Marco il cuoco, sintonizzato sempre la mattina e anche il pomeriggio su Radio 60-70-80. A proposito di ferie, la sapete quella che va in Africa in ferie e conosce un ragazzo di nome Neve? E insomma torna dalle ferie con le amiche e tu dove sei stata, dove non sei stata, e lei gli dice: ragazze, non ci crederete mai, sono andata in Africa e ho trovato 45 centimetri di neve. Ciao a tutti da Marco il Cuoco e buone ferie per chi non lavora, non quelli come me.
2: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
2: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale, i militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco, filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
1: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurro in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi dei 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale dei 50 d'orso per Thomas Cercon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5000, cerca il bis nei 10000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei quattro azzurri nella finale del salto in alto, da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Pomeriggio Pierre a tutti gli ascoltatori. Domani Ferragosto, i più fortunati contempleranno una natura meravigliosa, ma per quelli che lo passeranno da soli, come me, per vari motivi, ecco, io volevo dedicare un pezzo di Howard Jones che si intitola Hide and Seek, tra l'altro un testo meraviglioso da ascoltare veramente con attenzione, proprio alle persone che saranno da sole e quindi ascoltando questo pezzo che riescano a capire quanto bene abbiamo ricevuto comunque e quanto abbiamo da donare alle altre persone che sono sole magari come noi. Quindi ecco, buon Ferragosto a tutti e che la Madonna vi accompagni. Ciao a tutti, Riccardo da Varese.

Varese. Bellissimo anche il messaggio che hai mandato, naturalmente gli ascoltatori ringraziano, grazie. Bravo.

È una terra promessa quella lì, quella lì. Maurizio, salutami Valentina Aurore, un buon Ferragosto. Divertitevi, divertitevi lì, lo so. Ci si diverte lì, molto anche. Va bene, un po' di musica italiana non fa mai male, specialmente se è musica, insomma, gradevole. Eccola qua, Ramazzotti con un bel video, Terra Promessa. Ma guarda chi mi richiede qua. Chi mi richiede Semplice di Gianni Togni? Sara? Allora, buon aperitivo, state già facendo l'aperitivo alle 4 voi. Ma...

0: Di Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Piero, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti, soprattutto buon Ferragosto a tutti. E mi faresti ascoltare di Riccardo Cocciante Per un amico? Grazie.

Beh, io la trovo comunque una canzone bellissima questa, degli Alunni del Sole, davvero, ascoltala bene con attenzione, è molto molto bella. Allora, scusami Stefano, ho optato per le canzoncella perché mi hai chiesto gli Alunni del Sole, allora, siccome mi piace davvero molto questa canzone, oggi me la sono richiesta da solo. Vabbè. Grazie Stefano, buon pomeriggio, buon Ferragosto. Giovanni, vedi che hanno...

come niente coccole, se oggi ti ho messo Star Way to Heaven, che più coccola di quella, cosa vuoi, insomma? Barbara, ti ho regalato un pezzo delle arte favoloso che era Star Way to Heaven e dici che non sono coccole quelle. Ah, non lo so io. Va bene, va bene, vedi quando fai favori alla gente poi dopo non ti tengono neanche in considerazione. Va bene, vado da Luigi Di Varese io con Paul Young, Love of the Cup.

Grazie all'amico Luigi di Varese con Love of the Gamma People e la Mr. Paul Young. Niente male, eh? No, no, no, va bene. Allora, Maria Laura e Salvo, mi avete chiesto un pezzo dei Simply Red. Ma quasi quasi, dai, avevo voglia di questo lentaccio che si intitola Oh.

0: Allora Maria Laura, l'hai abbracciato Salvo? L'hai abbracciato, l'hai baciato, l'hai sbaciucchiato. Oh mamma mia! Oh di bene, io sono lento che l'ha dedicato a voi questo. Lei semplicemente. Ciao Salvo, ciao Maria Laura, buon Ferragosto, mi raccomando, Che c'è qua? Ammazza ragazzi, questa è come avere un riccio nel piede.
1: Oggi è venerdì, visto che metti solo canzoni per tutti, la metti anche per me, dai Sabrinona, dai, la mia Sabrina non me la metti. È un mesetto che non me la metti più, Dai su, fai bravo, dai. Buon Ferragosto a tutti, anche a te Pierangelo. E a tutti. Ciao. Gianni Gianni.
0: Eccolo qua. Vabbè, vabbè. Ferragosto, dai, vai.

0: se indovinate chi ha richiesto questo disco, penso che sia l'unico in Italia a volere Boys di Sabrina Salerno. Vabbè Gianni, adesso per due mesi non fatti più sentire con Boys, no, mi raccomando.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, ciao a tutti, Maria Grazia di Brescia. Mi faresti sentire per favore Notte di Ferragosto di Gianni Morandi? O forse l'hai già messa su? Buon Ferragosto a tutti.

0: sapere.
1: Siamo a Ferragosto, ci stava anche Gianni Morandi oggi. Grazie Maria, grazie. Era notte di Ferragosto, Va bene, ma la vita è un film. Ormai lo viviamo tutti i giorni, no? Va bene.

0: Hai ragione Livio, il primo che quest'inverno ci dirà che fa freddo, gioia e lo picchiamo. Hai ragione Livio, davvero. Ma che film è la vita, i Nomadi. Oggi ho scelto questa perché insomma molto richiesti i Nomadi, piacciono molto e rilassano, possiamo dire che rilassano, Fabio?
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare un altro nostro grande artista, Renato Zero ovviamente, Madam, sempre se è possibile. Grazie.

è un bel testo questo, eh. È un testo da seguire, da ascoltare, da... fa meditare. Come no, zoppicando qua e là. Vabbè, Madame Renato Zero, dov'è Marilena? Marilena, buon pomeriggio, arrivo. Un po' di brio qua perché altrimenti... I was made for loving you.

C'è ancora gente che sta lavorando, ma lo sai almeno che c'è gente che sta lavorando. Tu è da 15 giorni che sei spaparazzato al mare. C'è gente che è ancora lì in ufficio a che fare con computer, telefonate, eccetera, eccetera. Mazza, ciao Angelo. Saluta Enrica, saluta tutti gli amici che sono lì con te, naturalmente. Buon mare, buone vacanze. Ci si sente a rientro, Va bene, che volete? Ah, volete una cosa classica, tranquilla, bella? Va bene. Mettiamola, dai, mettiamola.

Chi è che mi sta ascoltando lì, Pierangelo? La signora Angela? Ma chi è i Police prima? Vabbè, e che coraggio che ha, c'è un coraggio incredibile. Ciao Pierangelo, buon lavoro a voi, vedi? Lui non lavora mai, lavora la settimana di Ferragosto. Bravo, bravo, bravo. Quando è che andate in vacanza voi? Cioè, non ho capito. Settimana prossima? Va bene, va bene. No, neanche, neanche. A settembre? Non se ne parla. A ottobre? Il mese più bello per andare in vacanza è ottobre, lo sai? Infatti io farò ottobre, novembre, dicembre. Ah, vai il 29 agosto. Oh mamma mia.

Vedi, vedi, vedi. Lui ha voglia di ballare, lei no, eh. Cioè lui vuole una cosa alla discoteca, lei vuole un lento. Che facciamo? Palmira, dillo Fabio. Fabio, guarda che insomma sono le 16:40 di un 14 agosto. Tra le altre cose è anche venerdì, perciò mettilo, dai, mettilo, mettilo. Mettiamo questo pezzo dei Planet Funk, dai. Facciamo finta di niente, vediamo.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: per gli auguri di Ferragosto che ci mandate. È quasi come l'ultimo dell'anno, Ferragosto, facci caso che... Ma c'è anche la Roby di Varese,
1: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori della grandissima famiglia di Radio 60 70 80. Volevo solo augurarvi un felice Ferragosto. Un bacio dalla Roby di Varese.
0: Grazie Roby, buon Ferragosto anche a te, anche se lavori, fa niente. È il 15 anche per te, no? E allora?

0: just for tonight. Hai visto che non mi sono sbagliato io? No. A che ora inizia a lavorare?
1: Giustamente, infatti inizio a lavorare a mezzogiorno e finisco alle 10 di domani. Buon Ferragosto a tutti.
0: Vabbè, dai, si lavora anche a Ferragosto. Che problemi ci sono? Ma è un giorno come un altro, no?
2: Allora,
0: che c'è, Carlo?
2: Carlo, domani sera c'è la grande serata anni 60, 70, 80 al Mega di Senigallia e noi saremo lì con degli amici e con la mia ragazza medico. Siamo lì a ballare anni 60, 70, 80. Un abbraccio e auguri a tutti.
0: Ciao Carlo, buon divertimento dunque a tutti coloro che potranno divertirsi domani sera al Mega di Senigallia. Bene. Grande musica in questi giorni un po' da tutte le parti d'Italia. Vi auguro
3: Ciao,
0: buon divertimento.
3: Pier. Ascolta, puoi regalarmi una canzone degli SDC che la dedico al mio cuginetto Dario? Ti ringrazio e buon Ferragosto a te e a tutti.
0: Guardiamo se ce l'ho sotto mano qua. Un pezzo degli SDC. Nel dire SDC si accende il computer, sì. Davvero, comincio a fumare perché piacciono.

0: Ciao Pierangelo, buon Ferragosto a tutti e buone vacanze. Ciao Silvano da Varese, ciao belli.
1: Non è il mago di Milano questo, no.

Buon pomeriggio Pierre, sono Massimo da Monturano City. Senti, volevo ascoltare una canzone di Tina Turner. Tina Turner. Una, vedi tu, quando sono tutte belle. E vuoi augurare

0: io Alberto te l'avevo detto.
1: Ciao Mitico, e ieri sono andato a Brescia poi per cercare di accoppiarmi. No, meglio di no, lasciato stare. Sono tornato indietro, che era meglio, va. Era meglio.
0: C'erano tanti fior di loto, te l'avevo detto io. Capita a volte. Ciao Alberto, buon Ferragosto anche a te, buon Ferragosto Massimo di Monte Urano City e buon Ferragosto un po' a tutti. Era No Bash City Limits di Ike and Tina Turner.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Franchi.
1: Ciao Pier, sono Rina. Mi piacerebbe ascoltare una canzone che non sento spesso in radio. Si intitola Romeo's Tune, spero che sia giusta la pronuncia, di Steve Forbert. Grazie mille. Ciao ciao.

0: grazie, grazie Lina. Questo è proprio un bel pezzo, eh? Molto ma molto bello. Romeo's Tune di Steve Forbes. Grazie, è un piacere averla ascoltata.
1: Quindi adesso si inizia ufficialmente il weekend per l'agosto. Sono molto molto contento, quindi volevo chiederti la meravigliosa, direi inestimabile, incredibile Knockin' on Heaven's Door di Bob Dylan. Che ne dite? E un abbraccione, buon Ferragosto anche a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici di Radio 60, 70, 80. Michele da Verona, ciao ciao!

0: Beh, che pezzo però questo, eh? Mamma mia. Più lo ascolti e più ti piace, non lo so perché. È l'effetto che fa Bob Dylan questo. Dov'è Cesare Di Chiari? È qua in giro. Dov'è Cesare? Che vuoi sentire? La canzone del sole?
1: Mi metteresti per cortesia la canzone del sole di Lucio Battisti? Ti ringrazio mille e auguri a tutti.

0: grazie Cesare. Abbiamo sentito anche Battisti, oggi siamo a posto. La canzone del sole la sentiremo ancora per qualche giorno, poi comincia a piovere e sentiremo scende la pioggia di Gianni Morandi. E che vuoi che ti dica, è così, eh? Vabbè. Grazie Cesare, buon Ferragosto anche a te.
1: Ciao Pier, oggi ti chiedo se è possibile Superstition di Stevie Wonder. Ti auguro un felicissimo e buonissimo Ferragosto a tutti quanti voi. Ciao dalla Cri di Varese.
0: Grazie Cri, la metto volentieri. Eccola qua. Che mi piace sto cosa, eh.

0: oggi le donne mi hanno richiesto delle cose bellissime, davvero. Devo dire che se devo fare una classifica, le donne vincono, Le donne vincono. No, non lo dico per. È vero, guarda. Chiedono delle cose meravigliose, grazie. Grazie Chris, Superstition era Steve. Sta facendo le melanzane queste.
1: Sono Francesco della provincia di Como. Il solito basso. Saluto tutti perché siete fantastici, guarda. Vedrete attivo così, sto facendo e mi lanciare sott'olio. Io ci sono di poi a far ascoltare un brano del Man of War, Who Can It Be Now. Ciao ragazzi, ciao.
0: Se ti avanza una melanzanina magari lì, l'ultima che fai, mandamela Francesco, mandamela.

0: Ma se le melanzane sott'olio sono così buone. Anche alle 5 di pomeriggio, sono buone, Francesco. Mentre le prepara, le mangia, siamo a posto. Non ne avanzano molte lì, Francesco. Però se c'è qualche buccia lì. Per qualcuno è il primo giorno di ferie. Ciao. Qua, vedi.
1: Oggi è il primo giorno di serie, vorrei ascoltare Azzurro di Adriano Celentano. Saluto a tutti, ciao!

0: sai che tu sei molto antipatico, ma molto antipatico.
1: Tu pensi, invece io mi sono appena mangiato due pezzi di frittura d'ursa, che sarebbe il semolino dolce fritto, pensa te, la bontà.
0: Mamma mia, con un po' di zucchero sopra, ma... me lo faceva sempre la mamma, che buono, ma se è buono il semolino fritto, ma... già me lo sto immaginando, sai, quei quadratini lì, ma se ne buma, ma se...
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Video un Leonard Cohen. Dance Be to the Hand of Love. Buon Ferragosto, by Giulio.

Bisogna che conduca una trasmissione la sera, una cosa by night, dalle 21 in poi, per fare sentire a tutti gli ascoltatori che lo desiderano questa musica, perché sentita di pomeriggio non fa l'effetto che farebbe sentirla la notte, davvero, eh? Bisogna che lo faccia sto programma. Grazie per Leonard Cohen, grazie. Eccoli qua, vedi, vedi, vedi, somebody's love.

0: Mamma mia, mamma mia. La cosa incredibile sentivo. Allora, sono già pronte le grigliate per domani qua. Questo qua già va a mangiare questo.
1: Grazie, stai già mangiando. Do l'acqua alle aiuole, bagno le aiuole, faccio bagnare le aiuole, non le raso più adesso, fa troppo caldo, e vado a casa a fare la russumada. E domani vado a mangiare la cazzuola.
0: E dopo? Cos'è che fa dopo la russumada? Cos'è la russumada? La russumada. Va bene! Giornata di grigliate domani, vero? È il 15 di agosto, voglio... Signore e signori, c'è Bon Jovi!

0: visto. No, io non so cos'è la resciumata, cos'è? Che cos'è
1: mi
0: la resciumata?
1: Fai un po' la delusione, eh? Vabbè, non so.
0: Cosa vuoi che sappia?
1: Cosa hai fatto tu? Sicuramente mia mamma faceva la resciumata, un uovo sbattuto a neve, ci metteva il rosso, poi ci metteva un rosso antico, un po' di qualche liquorino che c'era in giro, no? Tu da bambino già bevevi. Dai, gianni, gianni, vedi come sono venuto fuori adesso.
0: Ho visto. Questa qua si mangia, cosa si mangia la cassera il 15 di agosto? Cioè non ho mica capito io.
2: La cazzuola il 15 di agosto.
0: guarda, c'avevo qua sulla punta della lingua una parola di... Non la dico. Grazie per Buongiorno, c'ho un grande pezzo di Ice Hockeys che non so, magari a qualcuno piace. Si intitola Dim from Shaft, senti che roba.

0: No, dico, se al 15 di agosto mangia la cassola, al 10 di dicembre mangia un maiale fritto, questo. Cioè, non ho capito. Che mangia a dicembre questo? Se la mangia il 15 di agosto, anche sul Mantovano mangiate. Che mangiate voi sul Mantovano?
1: Beh, qua nel Mantovano c'è l'occasione di Ferragosto, che è la festa della Madonna in sostanza. Fanno i madonnari e si mangia il panino col cotechino, come dice Gianni Gianni.
0: Ah, sì, va bene, buon appetito.

0: Saluto la mia amica Anna, salutami anche Fabio, Anna. Grande Ferragosto anche a voi, zona di fermo. Sapete che ogni tanto vi ricordo perché... Così, vi sento... No, Fabio lo sento più spesso, l'Anna la sento un po' meno comunque. Buon Ferragosto a voi, Anna, salutami tutti. Buon Ferragosto ancora.
1: 60, 70, 80, vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi, preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Gogi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza, gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Tra le alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi, preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goi alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati. E sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso incendio divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 i feriti, alcuni in gravi condizioni. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle ore scorse nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo, come si pensava inizialmente. Resta in carcere Walter Ravitola, che ha confessato di essere mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliari per il rischio di inquinamento probatorio e pericolo di fuga. Azzurri ancora in evidenza, gli europei di nuoto a Parigi, approda in finale la 4% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau. Sempre nello stile va in finale Luca De Tullio nel 1500. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Io stavo tanto bene al mare, anche se era un po' caldino, mi tocca lavorare tutte queste emergenze. Fa una cortesia, accende l'elicottero dei Pink Floyd, dai, ah, stigo, che almeno c'è un po' d'aria.

perciò buon lavoro anche al nostro amico Simone che con l'emergenza deve lavorare anche a Ferragosto, vedi? Sono tutti chiusi, lui lavora, vedi che fortuna, una bella fortuna quella. Va bene, dai, fantasy! Grande, pezzo degli Earth, Wind & Fire.

0: Allora siamo alla fine di una grande settimana vissuta insieme, e stavolta anche con gli Earth, Wind & Fire, con Fantasy. Allora, in chiusura c'è qualcuno che compie gli anni, qua è Alberto di Brescia, fammi sentire.
1: Buongiorno Pier, ciao, sono Alberto da Brescia, oggi è il mio compleanno, mi metteresti per cortesia una canzone? Ne ho in mente mille ma non saprei dirti qua.

Allora, tanti auguri Alberto, ho scelto questa, She Came Into The Bedroom di Joe Cocker, perché era già stata richiesta da Elisa e da Emma, perciò vale, è un bel regalo, né più né meno, perché questo è un signor pezzo, eh. Un po' auguri a tutti, va! Abbiamo finito? C'è l'ultimo disco, guardiamo se piace al cane. Arco, ti piace questo? Piace anche a lui, vedi, è questo di Zucchero, vedi? Lui è innamorato di questo pezzo. Ti piace Arco questo? Sì. Cantalo, dai, cantalo. Bravo, bravo. Oh, che bello. Bravissimo, è bravo.

Buon Ferragosto, buon Ferragosto a tutti, anche ai nostri amici pelosi. Mi raccomando, non dimenticatevi in giro, portateli con voi, Thanks, Bob. E ricordatevi questa sera l'appuntamento a Manerba del Garda con le Remember Genux con Graziano Fanelli e Claudio Tozzo. L'ingresso è gratuito, i cancelli aprono alle 19, perciò andate e divertitevi. Domani sera ricordatevi dell'appuntamento al Megadi in Senigallia con la musica 60-70-80 di 60-70-80 The Radio e Studio Più. Naturalmente tanti sono gli appuntamenti ai quali potete andare a divertirvi. Ascoltate i nostri e vedete i nostri social e avrete tutte le informazioni del caso. Io vi bacio, vi abbraccio, vi auguro il meglio. Ci aggiorniamo lunedì. Ciao da Pierangelo, buon Ferragosto.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!
2: A Radio 60 70 80.

You do it on your own.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per Lavitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco, nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: A Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 90 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60, 70, 80, la radio di chi non vuole dimenticare. Bruno Righetti con voi. 30 anni di canzoni che vengono continuamente riproposte nel nostro palinsesto, e quindi questa idea di andare a ripescare le hit parade di qualche anno fa è veramente interessante, perché ci permette di andare a recuperare delle canzoni che magari non sono solitamente nei loop e che quindi è bello riascoltare. L'esempio di oggi, la canzone che apre il nostro appuntamento, Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto.
3: C'era

Il più grande successo in assoluto per Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu, un successo in generale in quell'estate del 1969, arrivò seconda nella rassegna Canora Un disco per l'estate, che un po' era il programma di riferimento per la musica leggera italiana, e dietro a Pensando a te di Albano, contemporaneamente in classifica in quel periodo. Un successo clamoroso, 15 settimane di presenza tra le prime 10 posizioni, 15 giorni continuamente al primo posto, però poi un altro mese all'interno delle prime 4, insomma un grandissimo successo questo di Mario Tessuto, che ha segnato quell'estate. Ma in quello stesso periodo in classifica trovavamo anche un meraviglioso Lucio Battisti.

0: meraviglia, che meraviglia, Lucio Battisti. Pensate che questo disco, lanciato a marzo del 1969 e uscito in 45 giri, doveva, secondo gli autori Battisti e Mogol, avere come facciata A la canzone 10 ragazze e lato B invece quella che abbiamo appena ascoltato, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Se non che prima di fare questa pubblicazione la fecero sentire in anteprima a Renzo Arbore, che stava preparando la partecipazione di Lucio Battisti a uno dei suoi programmi, e fu lui a convincere gli autori a invertire il senso, perché fu impressionato dalla bellezza di Acqua Azzurra, Acqua Chiara, e devo dire che proprio non sbagliò. Lasciamo il periodo dell'agosto del 69, vi ringrazio per essere rimasti sintonizzati fino qui e vi volevo ricordare che al prossimo blocco andremo tutti insieme dritti dritti nel 1970. A presto.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Parade.
2: Radio 60 70 80, Bruno Righetti, altro spazio dedicato alla Hit Parade. Siamo nel 1979, nell'estate del 79, e faceva veramente un bel caldo. A proposito di amici, perché se ne parlava poco fa, volevo salutare alcuni dei miei, che sono tutti frequentatori assidui del Bar Bianco di Desenzano. Un saluto a tutti loro e una risentirci a presto. E adesso torniamo ad occuparci di musica, parliamo subito della Hit Parade del 1979, in quell'agosto faceva la sua comparsa una strepitosa Gloria Gaynor.
3: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

come dimenticarsi dei Rockets, un gruppo che si presentò con un'immagine di rottura rispetto ai cliché del tempo, tutti dipinti d'argento, con queste tute spaziali, con questi strumenti, con delle forge speciali create apposta per loro, una buona, ottima base professionale, degli ottimi artisti che si dedicarono con attenzione al loro prodotto e fecero dei successi uno in fila all'altro, come Future Woman, Space Rock, One More Mission, la stessa Electric Light che abbiamo ascoltato oggi, On The Road Again, quella reinterpretazione di quel disco che ancora oggi fa ballare un sacco di gente, Galactica, insomma uno straordinario successo anche da noi. Lasciamo quindi la nostra hit parade perché abbiamo esaurito lo spazio, siamo nel 1979, io vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80, ci ritroveremo nel prossimo appuntamento in cui andremo a toccare il 1989 da Bruno Righetti e da Radio 60 70 80, ciao!

0: come dimenticarsi dei Rockets. Ovviamente hanno fatto la loro parte anche nella hit parade italiana, ebbero un grande successo verso la fine degli anni 70 e i primi dell'80 con un'immagine dirompente, di rottura rispetto ai cliché del passato. Si presentavano tutti dipinti d'argento con queste tute spaziali, questi strumenti musicali con delle forge specifiche create apposta per loro, però con una buona qualità di base, con una grande professionalità nell'approccio. Canzoni come Future Woman, Space Rock, One More Mission, la stessa Electric Delight che abbiamo appena ascoltato, ma soprattutto On The Road Again, che ancora oggi si balla volentieri in discoteca, insomma hanno fatto di loro un pezzo, un gruppo che ha dato il segno, ha fatto il segno nella nostra classifica.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: 60, 70, 80, la musica degli anni più belli. E da questi 30 anni che hanno generato pezzi straordinari, noi andiamo sempre a cercare un paio di elementi dalle nostre Hit Parade, giusto per ricollegarvi a quei periodi. La prima canzone che ascoltiamo oggi è Ti Pretendo, Raff.
1: C'era una volta Hit Parade.

Duff, dopo il clamoroso esordio e il successo di Self Control, si ripropone con questo album che si intitola Cosa Resterà e come secondo singolo estrasse questa splendida Ti Pretendo, che conquistò velocissimamente i gusti degli italiani del tempo. Siamo nell'agosto del 1989, gusti che furono travolti anche da questo duo svedese.

0: Sono stati i primi svedesi a conquistare il mercato statunitense con quell'album fortunatissimo Look Sharp del 1988, in cui ben due canzoni, Listen to Your Heart e appunto la appena ascoltata The Look, arrivarono ad occupare il primo posto nella Hot 100 di Billboard. Si esaurisce qui lo spazio dedicato alle classifiche anche per questo blocco. Noi ci risentiremo al prossimo appuntamento. Rimanete sintonizzati su Radio 60 70 80 da Bruno Reghetti. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter La Vitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per La Vitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine, la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.